e con un po' di truffe con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano